0: l'indovinello del giorno.
1: Cos'è che ti tiene in vita e si vede solo d'inverno? La risposta è il fiato.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 2 e 52 minuti. Ermal Meta e Vicio. La vita migliore. Siamo

0: chiamo Delfina e parlo da Milano. Volevo dire questo: di emittenti private ce ne sono tante, ma solo Margherita è la più elegante. Ciao a tutti, buon lavoro e buon ascolto a Udebon.
1: Radio Margherita, la radio più elegante, anche a Milano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con...

0: Mr. Rain, casa in fiamme.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no. Ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Virginio, mi incanta.
3: Per le strade del mondo ho iniziato a ballare su un ritmo lento, un rumore di fondo, un

0: Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Lucio Battisti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Lucio Battisti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Ancora tu. Emozioni.
3: Mi ritorni in mente.

0: Il mare ci dà ossigeno, cibo, vita. Ogni pezzo di plastica lasciato in mare è un pericolo per la vita marina. Proteggiamo i nostri mari.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: notte di fuoco d'artificio.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 3 e 52 minuti.

0: Un bacio ancora.
1: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine. Il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Massimo Ranieri.

Bruno Martino, nato a Roma l'11 novembre 1925, è stato un cantante, compositore e pianista italiano, famoso tra gli anni 50 e i primi 60, soprannominato il Principe dei Nights per il suo stile confidenziale di cantare. Debutta come pianista jazz nel 1940, nel 1944 entra in Rai come pianista dell'orchestra. Negli anni seguenti Bruno Martino ottiene grande successo all'estero, principalmente nel nord Europa, sperimentando un genere originale, un mix di jazz, canzoni napoletane e sue composizioni. Moltissimi jazzisti di tutto il mondo hanno interpretato Estate, brano portato alla visibilità internazionale dal cantante chitarrista brasiliano João Gilberto, che lo scoprì durante una tournée italiana. Partecipò un'unica volta al Festival di Sanremo nel 1961. Il suo repertorio è stato inoltre interpretato da Fred Bongusto, Peppino Di Capri e Franco Califano. Bruno Martino muore a Roma il 12 giugno 2000 all'età di 74 anni. Tra i brani più suggestivi di Bruno Martino ricordiamo Volerti bene, Cos'hai trovato in lui e La chiamano Estate, Raccontami di te.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Bruno Martino.
0: Radio Margherita, per la memoria.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.
3: Radio Margherita.
0: Petit, perdonami.
4: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Lucio Battisti, pensieri e parole.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 4 e 53 minuti.

0: Radio Margherita.
1: Blanco. Anche a 20 anni si muore. Mi accorgo

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si rinforza l'anticiclone subtropicale in espansione verso l'Europa nella giornata di giovedì, portando caldo già piuttosto intenso sull'Italia centro-settentrionale.

0: Stefano Pitasi. Me l'hai insegnato tu.
1: Me l'hai insegnato tu. Che non ci basta una notte per amare.

0: Renato Zero. Zero il folle.
1: Che ci faccio con raggio di sole? Che ci faccio di tante parole? Che ci faccio con questo presente e una fetta di niente? Se non ho sufficienti ragioni per far muovere certe emozioni.

in un bimbo, in una storia pulita e nel cuore di una puttana così vera ed umana.

0: vivrò.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: è Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 18 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Osanna. Oggi è l'onomastico di Osanna. Il nome ha origine ebraica e significa lieto evento. Tra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 18 giugno del 1946, l'Italia, in seguito alle elezioni del 2 giugno, diventa una repubblica. Lo scioglilingua di oggi è: con la tazza, un mezzo pazzo vuota il pozzo del palazzo. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Quando ero piccolo, mia madre mi portava allo zoo tutte le settimane. Ho scoperto in seguito che cercava di fare uno scambio. Ed ora l'aforisma del giorno. Il vero segreto del successo è l'entusiasmo. Il consiglio della nonna di oggi è: per eliminare i moscerini dell'uva, disponi in mezzo ai grappoli un limone con una decina di chiodi di garofano conficcati nella scorza. Li terrà lontani. Adesso l'indovinello del giorno. Dov'è che nessuno ti sgrida anche se alzi il volume? La risposta è in biblioteca. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Gabriella e telefono da Torino. Volevo dire il mio proverbio: guarte dalla peste, dalla guerra e da cui caguardo per terra. Significa di stare attenti alla peste e alla guerra e da quelli che guardano per terra. Quindi bisogna diffidare da quelli che non ti guardano in faccia quando parlano.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Stigmatizzare, stigmatizzare, disapprovare con fermezza. Per esempio, il segretario del partito ha stigmatizzato l'iniziativa dei dissidenti.

0: Un secondo può fare la differenza tra la vita e la morte. Guida con responsabilità. Rallenta. La sicurezza viene prima.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Marco Masini, il mio lato opposto.
2: Sono stato

0: Roberto Vecchioni. Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio, che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni.

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno, ma il vero sogno è stato aver vissuto bruciando tutte le stazioni.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Filiberto Carnevale di Piazza Armerina, in provincia di Enna, Antonio Schimmenti di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo. Ma un saluto va anche a Luca Colonna di Cologno Monzese, in provincia di Monza e Brianza, Francesca Sorce di Palermo. Buon compleanno a Viviana Virgillito di Mister Bianco, in provincia di Catania, Valentina Gioele di Palermo. E facciamo gli auguri a Luciana Tedde di Sassari, Luciano Murzio di Torino, Loris Cianguzza di Sala Baganza, in provincia di Parma, Giuseppe Diacono di Sommatino, in provincia di Caltanissetta, ed infine auguri a Kimberly Farruggio di Campobello di Licata, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: somigliarti. Una vecchia mi ha fatto le carte, ogni carta fingeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia mi ha fatto le carte.
1: Un giorno insieme con Little Tony. Torna fra un'ora. Pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Eugenio Finardi.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Eugenio Finardi.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: La forza dell'amore, La radio, Le ragazze, Non è nel cuore, Paura d'amare e Vorrei svegliarti.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Irene Grandi.
3: Solo musica italiana, la nostra passione, con Radio Margherita è pura emozione.
4: Radio Margherita.
5: Lucio Dalla, Dolce Susanna. Se

0: Mario Biondi. Amami.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 6 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Osanna.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Totalitario. Totalitario. Significato: relativo al totalitarismo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Finimondo. Finimondo. Dal latino cristiano finis mundi. Significato: giudizio universale, fine del mondo. In senso figurato, grande confusione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Biosfera. Biosfera. Voce composta di bio e sfera. Significato: zone della terra in cui è presente la vita animale e vegetale.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ipocrisia. Ipocrisia. Dal greco ipocrisis, simulazione. Gli attori venivano chiamati ipocriti. Significato: simulazione di virtù, doppiezza.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Giuli e Fulminacci. Passatempo.

0: Notizie.
1: Bentrovati, concluso a Eviani il G7, Macron parla di chiaro successo, registrati progressi sull'Ucraina, accolto con favore l'accordo Stati Uniti-Iran, soddisfatta anche la Premier Meloni.
2: Ora è importante lavorare per la sua attuazione, a partire dalla necessità di assicurare la sicurezza delle rotte marittime internazionali, la piena libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. In questo quadro ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali.
1: Alta velocità in tilt, la sospensione della linea Milano-Rogoredo-Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica ha causato da questa mattina cancellazioni e ritardi di ore, forti criticità al nodo di Bologna e sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci, lo ha reso noto l'avvocato del figlio, la donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo, la solusitano guiderà il Portogallo che dalle 19 a Houston affronta il Congo, alle 22 Inghilterra-Croazia, nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 6 e 56 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Luisa Preti di Ragusa, ma un saluto va anche a Domenico Iona di Torino, buon compleanno a Carmelo Di Galbo di Marineo, in provincia di Palermo, Pia Romano di Nichelino, in provincia di Torino, e facciamo gli auguri a Angelo Filippino di Catania, Maria Grazia Ocello di Pedara, in provincia di Catania, ed infine auguri a Gaspare Granata di Alcamo, in provincia di Trapani, Orazio Licciardello di Via Grande, in provincia di Catania. A tutti questi nostri amici e ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Little Tony. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, musica italiana. La scelta migliore.
2: Gianni Morandi, Scende la pioggia.

0: che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Irene Grandi. Guarda,

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono di Napoli e complimenti per la vostra radio, per tutte le belle canzoni che ci date, la gioia che ci date nel cuore ogni giorno. Voglio denunciare una cosa, sono un commerciante, siamo 5 fratelli, ognuno di noi un negozio. Ogni negozio sta chiudendo, ma questo governo si è reso conto che questi centri commerciali ai piccoli li ha distrutti completamente, in tutto e per tutto. Grazie di tutto di ciò che fate sempre per noi ogni giorno. Grazie, grazie, grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 7 e 23 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Osanna.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Franco Battiato. Il cielo in una stanza.
1: Quando

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Signora, vuol dire suo figlio che la smetta di imitarmi? Eric, non fare lo scemo.
1: L'angolo del sorriso.
2: Essere ricchi non è sempre un vantaggio. Per esempio, un ricco non saprà mai la soddisfazione che si prova pagando l'ultima rata.
1: L'angolo del sorriso.
2: Solo a Hollywood capita di ascoltare dialoghi familiari di questo tipo. Caro, i miei figli e i tuoi figli hanno picchiato i nostri figli.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Amedeo Minghi, 1950.

0: lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Donald Trump ha firmato la versione digitale dell'accordo con l'Iran durante la cena a Versailles con Macron al termine del G7. Anche da Teheran è giunta conferma ufficiale della sottoscrizione elettronica del memorandum, che sarà formalmente firmato dalle due parti venerdì in Svizzera. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto immediatamente. L'accordo Trump, così l'ha chiamato lo stesso presidente USA, è articolato in 14 punti, prevede la cessazione permanente delle ostilità, la revoca progressiva delle sanzioni, lo sblocco dei porti iraniani, un piano economico da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione, un percorso negoziale di 60 giorni per definire l'intesa finale sul nucleare. È rianimazione ma non in pericolo di vita. Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. La donna sarebbe stata sottoposta alla lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Al via gli esami di maturità per oltre 500.000 di studenti. Alle 8.30 comincia la prima prova scritta di italiano. La vera novità di quest'anno è l'orale con solo 4 materie. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico e latino, allo scientifico, matematica. Sport, calcio, la giornata di ieri dei mondiali consegna 3 punti all'Inghilterra, che a Dallas sconfigge 4-2 la Croazia. Protagonista assoluto Harry Kane, autore di una doppietta. Oggi il match più atteso è quello tra Messico e Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 7:50.
4: Tanti auguri di buon compleanno a Filiberto Carnevale di Piazza Armerina, in provincia di Enna, Antonio Schimmenti di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo. Ma un saluto va anche a Luca Colonna di Cologno Monzese, in provincia di Monza e Brianza, Francesca Sorce di Palermo. Buon compleanno a Viviana Virgillito di Mister Bianco, in provincia di Catania, Valentina Gioele di Palermo. E facciamo gli auguri a Luciana Tedde di Sassari, Luciano Murzio di Torino, Loris Cianguzza di Sala Baganza, in provincia di Parma, Giuseppe Diacono di Sommatino, in provincia di Caltanissetta, ed infine auguri a Kimberly Farruggio di Campobello di Licata, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
5: Nicolas Bonazzi. Dirsi che è normale.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si rinforza l'anticiclone subtropicale in espansione verso l'Europa nella giornata di giovedì, portando caldo già piuttosto intenso sull'Italia centro-settentrionale e in Sardegna, dove le temperature già toccano i 34-35 gradi sulle pianure. Nel corso del pomeriggio, valori più contenuti al sud, sulle zone costiere, dove si sta ancora al di sotto dei 30 gradi. Da segnalare un po' di variabilità in montagna, soprattutto sulle Alpi, dove al pomeriggio potranno sfociare alcuni temporali di calore anche localmente intensi. Venti deboli, salvo per qualche rinforzo da nord su basso Adriatico Ionio, con mare generalmente poco mosso ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Little Tony.

0: Un giorno insieme con Little Tony. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Andrea da Cosenza. Io volevo dare questo appello a tutte le associazioni che ci sono qui nella Calabria e dintorni. Perché non preparate un piano e insegnate alle persone come comportarvi, le istruzioni? Perché non insegnare a tutti noi cittadini come comportarsi per un terremoto, una procedura, una spiegazione? Succede un terremoto, non siamo istruiti, siamo sprovvisti di insegnamento, non si sa come comportarsi.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Astro. I nostri anni bellissimi.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 8 e 22 minuti.
1: E se fossi un pittore?

0: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Tochi Mazzetti, giovane giovane.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 18 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Osanna. Oggi è l'onomastico di Osanna. Il nome ha origine ebraica e significa lieto evento. Tra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 18 giugno del 1946, l'Italia, in seguito alle elezioni del 2 giugno, diventa una repubblica. Lo scioglilingua di oggi è: con la tazza, un mezzo pazzo vuota il pozzo del palazzo. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Quando ero piccolo, mia madre mi portava allo zoo tutte le settimane. Ho scoperto in seguito che cercava di fare uno scambio. Ed ora l'aforisma del giorno. Il vero segreto del successo è l'entusiasmo. Il consiglio della nonna di oggi è: per eliminare i moscerini dell'uva, disponi in mezzo ai grappoli un limone con una decina di chiodi di garofano, conficcati nella scorza. Li terrà lontani. Adesso l'indovinello del giorno. Dov'è che nessuno ti sgrida anche se alzi il volume? La risposta è in biblioteca. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Gabriella e telefono da Torino. Volevo dire il mio proverbio: guarte dalla peste, dalla guerra e da cui caguardo per terra. Significa di stare attenti alla peste e alla guerra e da quelli che guardano per terra. Quindi bisogna diffidare da quelli che non ti guardano in faccia quando parlano.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Stigmatizzare, stigmatizzare, disapprovare con fermezza. Per esempio, il segretario del partito ha stigmatizzato l'iniziativa dei dissidenti.
3: Gigi D'Alessio, 24 ore.
4: Scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illumina

novità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te. Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 8 e 54 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Luisa Preti di Ragusa, ma un saluto va anche a Domenico Iona di Torino, buon compleanno a Carmelo Di Galbo di Marineo, in provincia di Palermo, Pia Romano di Nichelino, in provincia di Torino, e facciamo gli auguri a Angelo Filippino di Catania, Maria Grazia Ocello di Pedara, in provincia di Catania, ed infine auguri a Gaspare Granata di Alcamo, in provincia di Trapani, Orazio Licciardello di Via Grande, in provincia di Catania. A tutti questi nostri amici e ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 114. La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Fiordaliso, non voglio mica la luna.

0: 00 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano La prima cosa bella si sono confrontati oggi i ricchi e poveri e Nicola Di Bari. Confronti!
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Jason, inizialmente tu

0: sai.
1: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 9 e 22 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Osanna.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
4: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.it.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Buongiorno, mi chiamo Biagio e chiamo da Milano. Il mio proverbio è il seguente: quando i cani e i lupi fanno pace, povere pecorelle, hanno perso la pace. Questo è un proverbio anche abruzzese. Ciao ragazzi.
4: Ciao, mi chiamo Claudio e telefono da Pinerolo in provincia di Torino, però non sono piemontese, sono un emiliano e il dialetto, c'è un dialetto emiliano in provincia di Parma, giù nella bassa, che dice chi ammagna ammagnè, e vorrebbe dire chi non mangia è perché ha già mangiato. È un proverbio, diciamo, dei nostri. Ciao a tutti, ciao ciao.
5: Sono Pio da Battipaglia, non dir di me se di me non sai, pensa a te e poi dimmi dirai, grazie.
6: Benvenuti Anna Maria, Firenze, i proverbi sono, chi non fa non falla, nelle botti piccole si sta il vin buono, dagli amici guardo io, dagli amici guarda Dio. Chi la fa l'aspetti.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, sono Dina della provincia di Catania, sono un'insegnante di scuola primaria e vorrei fare un appello a tutti i colleghi delle scuole italiane. E facciamo educazione ambientale non solo sui quaderni e sui libri, ma concretamente partendo dalla raccolta differenziata a scuola, e sensibilizziamo i nostri studenti a salvaguardare l'ambiente in cui viviamo. E ringrazio Radio Margherita per avermi dato questa possibilità.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 9:49.
0: Tanti auguri di buon compleanno a Filiberto Carnevale di Piazza Armerina, in provincia di Enna, Antonio Schimmenti di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo. Ma un saluto va anche a Luca Colonna di Cologno Monzese, in provincia di Monza e Brianza, Francesca Sorce di Palermo. Buon compleanno a Viviana Virgillito di Mister Bianco, in provincia di Catania, Valentina Gioele di Palermo. E facciamo gli auguri a Luciana Tedde di Sassari, Luciano Murzio di Torino, Loris Cianguzza di Sala Baganza, in provincia di Parma, Giuseppe Diacono di Sommatino, in provincia di Caltanissetta, ed infine auguri a Kimberly Farruggio di Campobello di Licata, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Federico Stragà, Volere Volare.
1: Quanto sei buffa quando mi guardi,

0: Radio Margherita Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura, gli esami di maturità 2026. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano. Impegnati questa mattina 520.000 studenti. Donald Trump a Versailles e Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano a Teheran, hanno firmato il memorandum che avvia la tregua tra Stati Uniti e Iran, aprendo una finestra di 60 giorni per negoziare i dossier ancora irrisolti a partire dal programma nucleare di Teheran. Il cessate il fuoco è già in vigore e sarà formalizzato domani a Lucerna in Svizzera con la firma dell'accordo definitivo. I leader del G7 hanno accolto con favore la doppia firma. E oggi, a neanche 24 ore dal termine del G7 francese, prende il via Bruxelles il Consiglio europeo, che avrà come tema centrale l'Ucraina, già affrontato nel summit appena concluso a Evian. Anche nella capitale belga sarà presente Zelensky, che ieri aveva incassato il pieno appoggio dell'Europa con nuove forniture di armi a Kiev, un altro pacchetto di sanzioni alla Russia. Nella notte esplosioni a Kiev, con l'Ucraina che risponde colpendo la regione russa di Rostov e una raffineria nei pressi di Mosca. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Little Tony.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Riccardo Stimolo. Mi fido di te.
2: Lo sai che in fondo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 10 e 24 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Osanna.

0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Gigliola Cinquetti, La Rosa Nera.

Bruno Martino, nato a Roma l'11 novembre 1925, è stato un cantante, compositore e pianista italiano, famoso tra gli anni 50 e i primi 60, soprannominato il Principe dei Nights per il suo stile confidenziale di cantare. Debutta come pianista jazz nel 1940. Nel 1944 entra in Rai come pianista dell'orchestra. Negli anni seguenti Bruno Martino ottiene grande successo all'estero, principalmente nel nord Europa, sperimentando un genere originale, un mix di jazz, canzoni napoletane e sue composizioni. Moltissimi jazzisti di tutto il mondo hanno interpretato Estate, brano portato alla visibilità internazionale dal cantante chitarrista brasiliano João Gilberto, che lo scoprì durante una tournée italiana. Partecipò un'unica volta al Festival di Sanremo nel 1961. Il suo repertorio è stato inoltre interpretato da Fred Bongusto, Peppino Di Capri e Franco Califano. Bruno Martino muore a Roma il 12 giugno 2000 all'età di 74 anni. Tra i brani più suggestivi di Bruno Martino ricordiamo Volerti bene, Cos'hai trovato in lui e La chiamano estate. Raccontami.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Bruno Martino.
2: Radio Margherita, per la memoria. Fulminacci, stupida sfortuna.

pubblicità, Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: ma che vuoi che ci faccia? Io?
1: Questa è Radio Margherita.
2: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
1: Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 10 e 57 minuti.
3: Tanti auguri di buon compleanno a Luisa Preti di Ragusa, ma un saluto va anche a Domenico Iona di Torino, buon compleanno a Carmelo Di Galbo di Marineo, in provincia di Palermo, Pia Romano di Nichelino, in provincia di Torino, e facciamo gli auguri a Angelo Filippino di Catania, Maria Grazia Ocello di Pedara, in provincia di Catania, ed infine auguri a Gaspare Granata di Alcamo, in provincia di Trapani, Orazio Licciardello di Via Grande, in provincia di Catania. A tutti questi nostri amici e ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
5: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. Forse è arrivato tu, quel sorriso che irrompe

discrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Piovevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me

0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Toni del Monaco. La voce del silenzio.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sposato da 10 anni, mia moglie mi ha tradito, gli devo lasciare mantenimento per i bambini, gli assegni, devo lasciare la casa. Dopo che a 45 anni ho lavorato per tutta una vita, da quando avevo 13 anni, mi ritrovo a ritornare a casa dei miei genitori, con, scusate il termine, con le pezze alla, per una donna che mi ha tolto tutto. Io non ne ho colpa, la legge italiana vuole così, i bambini rimangono con lei, questa è la legge italiana. Poi non veniamo a dire la violenza sulle donne, o assolutamente le donne non vanno toccate neanche, sfiorate neanche con, neanche con un, neanche con lo stelo di un fiore. Però le donne poi si ingegnano e questo è il risultato, una vita di sacrifici, e adesso veramente devo ricominciare tutto da capo per colpe che non sono le mie. Viva l'Italia, viva la legge italiana.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Lucio Battisti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Lucio Battisti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Ancora tu. Emozioni.
3: Mi ritorni in mente.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 11 e 28 minuti.
4: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Osanna.
5: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
6: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.
7: Mischio i problemi coi miei pensieri,

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ci mancava soltanto l'immagine solenne della firma da parte di Donald Trump nel pieno del ricevimento nella reggia di Versailles, offerto ovviamente da Macron, e contemporaneamente la firma a Teheran in condizioni obiettivamente più modeste, meno scenografiche, da parte del rappresentante della leadership iraniana. Ci mancava solo questo per dare un ulteriore tocco alla fine repentina ma bene augurata della guerra d'Iran. Resta da capire, al di là appunto della straordinaria scenografia e anche ovviamente della contemporaneità insolita a distanza delle firme, chi ha vinto e chi ha perso. Abbiamo vinto tutti perché la guerra è finita. Ha vinto a suo modo anche l'Iran, che doveva essere cancellato addirittura a un certo punto, secondo uno dei post più demenziali di Trump, che aveva minacciato di far tornare all'età della pietra quel paese, ma ne ha vinto anche qualcosa la leadership iraniana, chi non è stato ucciso ovviamente, perché il regime degli Ayatollah è ancora saldamente in sella e il cambio di regime era in realtà all'inizio ciò che aveva indicato anche il presidente americano. Ha vinto a suo modo Trump, perché è stato sulla scena, è sulla scena ininterrottamente dal 28 di febbraio, anche se in modo controverso, anche se ha portato il mondo a uno shock energetico, anche se ha portato l'inflazione del suo paese ai massimi da 3 anni. Però è il modo di conduzione del paese, del mondo, del presidente americano. Ha perso sicuramente Israele, l'avversario dell'Iran, l'alleato storico nella regione degli Stati Uniti. Ha perso perché nulla lo rende in questo momento più sicuro, e soprattutto Netanyahu, che è stato un po' l'ispiratore dell'inizio della guerra, viene indicato ora dagli stessi suoi avversari come colui che è diventato succube di Trump. E allora a questo punto valeva la pena che la guerra iniziasse? No, questo però lo diciamo dal primo giorno. Questa guerra ha cambiato molto poco di quello che forse era giusto cambiare. Innanzitutto ovviamente il regime oppressivo degli Ayatollah ha comportato dei danni per tutti noi e non rende il Medio Oriente più sicuro di quello che era prima. Lo stesso Hormuz, lo stesso stretto, era perfettamente navigabile fino al 27 di febbraio.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

0: Michele Bravi, l'uomo invisibile.
1: Ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: sembro oltre la pelle, mi hai fatto diventare trasparente.
1: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
2: Attenzione, prego. Notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.

0: Gli esami di maturità 2026 si inizia oggi con la prova di italiano, 7 le tracce. Oggi via social l'incoraggiamento della Premier Meloni.
1: Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete.
0: L'Europa saluta con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme del presidente USA Trump e di quello iraniano Pezeschian. L'accordo con lo stop delle azioni militari e la riapertura immediata di Hormuz è già in vigore. Domani in Svizzera la firma definitiva. L'intesa, firmata ieri a margine del G7 in Francia, sarà al centro anche del Consiglio europeo che inizia nel pomeriggio a Bruxelles. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamani ritardi fino a 1 ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma, a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi. È tutto da Nicola De Muro.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi. Che cos'è?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 11 e 59 minuti.
1: Un fauno

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

Io ascolto Radio Margherita perché con la sua musica mi fa divertire e mi fa dimenticare di essere disoccupato. Sono Carmelo da Troina, Enna.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 12 e 25 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva François Fenelon? Non v'è nulla di più spregevole di un oratore di professione che usa le sue parole come un ciarlatano usa i suoi rimedi. Sa cosa diceva Maria Teresa d'Asburgo? Per abolire la prostituzione bisognerebbe abolire gli uomini. Sa cosa diceva Victor Hugo? Per prima cosa fu necessario civilizzare l'uomo in rapporto ad un altro uomo. Ora è necessario civilizzare l'uomo in rapporto alla natura e soprattutto agli animali.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

diretta Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Giulia Penna. Due notti a Barcellona.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, chiamo dalla Sicilia e volevo associarmi a quella signora che qualche giorno fa ha espresso la sua amarezza nei confronti della scuola pubblica perché non sa affrontare il bullismo dei ragazzi. Io, signora, le spiego subito il perché. Anch'io alla stessa età di suo nipote, probabilmente la stessa età, credo, ero in difesa come lui, subivo il bullismo a scuola pure io e i professori all'epoca non facevano nulla. Era un'epoca diversa e non lo associavano affatto a un problema, anche se insegnare all'epoca era una missione. Oggi la scuola è diventata l'unica ancora di salvezza per un laureato che cerca il posto fisso, quindi è normale che i professori di oggi non siano affatto preparati, sono dei semplici mercenari senza vocazione, perciò si buttano sul sostegno dei diversamente abili, sull'insegnamento di sostegno esclusivamente per la pagnotta. Perciò non mi stupisco che il livello dell'insegnamento, dell'istruzione oggi si sia abbassato e non sia al passo con i tempi, con la complessità dei tempi di oggi, cara signora.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Bobby Solo, Fiore d'amore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 12:56.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con...

0: Un giorno insieme con Little Tony. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Gianni Morandi, è colpa mia.

0: amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Irene Grandi, Bruci la città.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Volevo approfittare di questo piccolo spazio che è molto importante per poter chiedere a chi di voi ha tempo a disposizione, voglia di spendersi per poter fare qualcosa per gli altri e quindi di riflesso per tutta la nostra società. Potete fare volontariato, è una cosa importantissima. Diamo agli altri e riceviamo in maniera enorme. AVO è un'associazione di volontari ospedalieri che è presente in tutta Italia, in oltre 300 tra ospedali, case di riposo, hospice, RSA e quant'altro. In Sicilia è presente in 15 città. Se visitate il nostro sito www.avosicilia.it potete vedere in quali città siamo presenti, cosa facciamo e sicuramente potete contattare i referenti locali perché c'è sempre bisogno di volontari.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Bells, scomoda.

0: standard.
1: Veronica Perseo. Estate

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 13:24.

0: sera.
1: Giulie e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: anche male.
1: Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Il grande trionfo dell'avversario è farvi credere quello che dice di voi.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Riccardo Cocciante, Cervo a primavera.
2: E io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera, senza più niente.

0: Piero Marras. Una serata in rima.
1: La nostra prima volta è stata tragica. Me lo ricordo bene, era domenica. In quella mia 600 prenuragica. Una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto.

liberaci dal male, liberiamoci. È il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti, non ancora dai, aspetta ancora un po' ti prego, io pensai, a questo punto Rosa avrebbe detto sì. Tra gemiti e lamenti,

la classe, sale in cattedra. Dicesti mi fa male, dissi è logico. Volevo pure dirti, poi ti piacerà. Ma questo per fortuna te lo risparmiamo. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono, cosa vuoi di più? Lei nonostante tutto mi sorriderà.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Giuseppe da Brindisi. Vorrei fare un appello a tutti i medici, specialmente i dentisti, che con la scusa dello sconto non rilasciano la fattura fiscale, perché naturalmente fanno lo sconto ai clienti. Questo non è vero, perché comunque tutte le visite specialistiche sono esenti da IVA, per cui sono tenuti a rilasciare la fattura ai clienti. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 13 e 56 minuti.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: La tua radio.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Gli esami di maturità 2026 si inizia oggi con la prova d'italiano, 7 le tracce. Oggi via social l'incoraggiamento della Premier Meloni.
2: Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete.
1: L'Europa saluta con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme del presidente USA Trump e di quello iraniano Pezeshkian. L'accordo con lo stop delle azioni militari e la riapertura immediata di Hormuz è già in vigore. Domani in Svizzera la firma definitiva. L'intesa, firmata ieri a margine del G7 in Francia, sarà al centro anche del Consiglio europeo che inizia nel pomeriggio a Bruxelles. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamani ritardi fino a un'ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma, a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Little

0: 800 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.
2: Radio Margherita.
0: Giordana Angi. Dammi un bacio.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Ileana Panama, faccio la giornalista e chiamo da Messina, la mia città, dove qualche mese fa è successo un fatto a dir poco spiacevole. Qualcuno ha scritto su due muri che cingono una strada: morte ai negri, con tanto di svastica. Ma grazie all'aiuto di due street artist, Collettivo FX e Nessun Nettuno, e a Christian, il ferramenta del quartiere, che ci ha regalato il materiale necessario per realizzare due murales, adesso quelle scritte sono state cancellate e sono diventate un progetto che porterò nelle scuole. Se sei un insegnante, un prof, ma anche un'associazione culturale, cerca la pagina Facebook La Memoria Dipinta sui Muri o scrivimi una mail a lamemoriadipintasuimuri@gmail.com. Grazie!
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Sono le ore 14 e 23 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Le scarpe, la borsa o la bella giacca di camoscio si sono rovinati sotto la pioggia? Niente paura. Fateli prima asciugare e poi strofinateli contropelo con una spazzola bagnata con qualche goccia di aceto. Torneranno nuovi.
1: I consigli della nonna.
2: Il vostro amico a quattro zampe si gratta continuamente. Provate a spruzzare qualche goccia di olio essenziale di menta piperita sul collare. È un ottimo repellente naturale per le pulci.
1: I consigli della nonna.
2: Avete mangiato troppo, ma in casa non c'è un digestivo? Niente paura. Potete prepararne uno casalingo, ma veramente efficace, mettendo in un bicchiere di acqua, un cucchiaino di zucchero, il succo di mezzo limone e un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Bevetelo subito, finché dura l'effervescenza.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: Lorenzo Salvetti. Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte con lampioni che riflettono

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Simone da Catania. Mi trovo a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Ti volevo dire una cosa per tutti gli autotrasportatori. Ragazzi, state attenti per strada e posate i telefonini e mettete la cintura. Volevo dare anche un grande bacio al mio unico amore. Un bacione, Chicca, ti amo, ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Orietta Berti ed il Rosso. QCPF. Quadri, cuori, picche, fiori. Quadri.

0: Ciao, sono Paolo Roggero e chiamo da Torino. Sono il pezzista più famoso d'Italia e ascolto Radio Margherita perché dà voce a tutti, ma proprio a tutti, anche i Bau e i Miau. Ciao.
1: Radio Margherita dà voce a tutti, anche a Torino.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Little Tony.

0: un giorno insieme con Little Tony. Torna fra un'ora.
1: Elodie, sono pazza di te.
2: Comunque vada, sarà un grande successo. Anche se notte tornerà giorno presto.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 114. La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
3: Nomadi, canzone per un'amica.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 15 e 26 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ci mancava soltanto l'immagine solenne della firma da parte di Donald Trump nel pieno del ricevimento nella reggia di Versailles, offerto ovviamente da Macron, e contemporaneamente la firma a Teheran in condizioni obiettivamente più modeste, meno scenografiche, da parte del rappresentante della leadership iraniana. Ci mancava solo questo per dare un ulteriore tocco alla fine repentina ma bene augurata della guerra d'Iran. Resta da capire, al di là appunto della straordinaria scenografia e anche ovviamente della contemporaneità insolita a distanza e delle firme, chi ha vinto e chi ha perso. Abbiamo vinto tutti perché la guerra è finita. Ha vinto a suo modo anche l'Iran, che doveva essere cancellato addirittura a un certo punto, secondo uno dei post più demenziali di Trump, che aveva minacciato di far tornare all'età della pietra quel paese, ma ne ha vinto anche qualcosa la leadership iraniana, chi non è stato ucciso ovviamente, perché il regime degli Ayatollah è ancora saldamente in sella e il cambio di regime era in realtà all'inizio ciò che aveva indicato anche il presidente americano. Ha vinto a suo modo Trump perché è stato sulla scena, è sulla scena ininterrottamente dal 28 di febbraio, anche se in modo controverso, anche se ha portato il mondo a uno shock energetico, anche se ha portato l'inflazione del suo paese ai massimi da 3 anni, però è il modo di conduzione del paese e del mondo del presidente americano. Ha perso sicuramente Israele, l'avversario dell'Iran, l'alleato storico nella regione degli Stati Uniti. Ha perso perché nulla lo rende in questo momento più sicuro e soprattutto Netanyahu, che è stato un po' l'ispiratore dell'inizio della guerra, viene indicato ora dagli stessi suoi avversari come colui che è diventato succube di Trump. E allora a questo punto valeva la pena che la guerra iniziasse? No, questo però lo diciamo dal primo giorno. Questa guerra ha cambiato molto poco di quello che forse era giusto cambiare. Innanzitutto ovviamente il regime oppressivo degli Ayatollah ha comportato dei danni per tutti noi e non rende il Medio Oriente più sicuro di quello che era prima. Lo stesso Hormuz, lo stesso stretto, era perfettamente navigabile fino al 27 di febbraio.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Daniel Santa Cruz Ensemble. Linda Bella Linda.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Fausto Leali, Angeli Negri,

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 15 e 59 minuti.
1: Ricchi e poveri, ma non tutta

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati a attacco ucraino su vasta scala in diverse zone di Mosca. Droni hanno colpito una raffineria di petrolio, evacuato il principale aeroporto della capitale. La difesa russa ha intercettato circa 200 droni. Zelensky, l'attacco in risposta agli ultimi raid russi. Il presidente ucraino sarà oggi al Consiglio europeo, al via stasera a Bruxelles. Oltre al rinnovato supporto a Kiev, i 27 discuteranno anche dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Le indagini sul caso di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 10 giorni fa in Abruzzo, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia nell'Aquilano, dove vivevano, un fermaglio rosso dovrebbe appartenere alla più piccola. Nella zona ricerche rafforzate. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, ritardi sulla linea Napoli-Roma, questa volta a causa di un furto di cavi di rame avvenuto nel Casertano. Ieri caos sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per un guasto alla linea elettrica. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere chiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Lunedì le elezioni, l'altro candidato è Giancarlo Abete. Buon pomeriggio da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Little Tony.

0: Un giorno insieme con Little Tony. Torna fra un'ora.
1: Giorgia e Blanco. La cura per me.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, io sono Andrea Vadisso di Taurisano e sono un disabile. Vorrei fare un messaggio di civiltà un po' a tutti, perché comunque quasi al 90% i parcheggi dei disabili non vengono rispettati per niente, e vorrei che passasse questo messaggio un po' a tutti, di rispettarci e di lasciarci il nostro posto e di non parcheggiare incivilmente. Grazie Radio Margherita, buona giornata.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 16:25.

0: l'indovinello del giorno.
1: Posso essere fatto, scoperto o brutto? La risposta è... scherzo.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
3: Lolita, Elena Delia.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 16:59.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì anticiclonico su tutto il nostro territorio. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile da nord a sud con prevalenza di sole. Da segnalare poi nella seconda parte del giorno temporali di calore sui rilievi e qualche isolato fenomeno anche sull'Appennino centrale. Sarà una giornata calda sull'Italia, in particolar modo nelle aree interne del centro e in Val Padana, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37 gradi, mentre al sud e sulle due isole maggiori i valori massimi saranno compresi fra i 27 e i 34 gradi. Il caldo comunque si farà sentire anche nel corso del weekend. Segnaliamo sempre dell'instabilità nella seconda parte del giorno sui rilievi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Little Tony.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, Radio Margherita, chiamo da Ragusa. Volevo rispondere a quella signora che sostiene che oggi nessuno oggi ha più voglia di lavorare perché, vabbè, i campi delle olive sono pieni, nessuno va più a raccogliere l'uva, eccetera eccetera, nessuno insomma ha voglia di lavorare in campagna, lei insomma intendeva questo. Beh signora, io vorrei chiederle questo: lei ha mai lavorato gratis? Io sì, forse lei non lo ha fatto mai in vita sua e magari è andata tranquillamente in pensione. Io ho accettato, sono passata da uno stage all'altro, spesso gratis, per amore di fare un po' di esperienza, e comunque in pensione non ci andrò mai. Quindi signora, invece di dire cose qualunquiste, si renda conto della situazione lavorativa che c'è oggi. Il lavoro c'è, sì certo che c'è signora, il lavoro è infinito, il problema è che non è pagato e non ha diritti. La pensione ce la possiamo scordare, i contributi anche, maternità, ferie, sono cose che non esistono più signora. Quello è il problema. Poi per il resto sì, il lavoro c'è, bisogna vedere qual è. Grazie, arrivederci.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: La prima cosa bella. Si sono confrontati oggi i ricchi e poveri e Nicola Di Bari.
1: Confronti!
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Wrong on you. Sono io.
5: Sono

0: che...
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 17 e 29 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Sperone. Sperone, dal latino medievale sporonus. Significato: arnese per pungolare il cavallo. Sporgenza. In zoologia, residuo del quinto dito posteriore del cane.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Fakiro. Fakiro. Dall'arabo fakir, povero. Significato: monaco mendicante, indù, che pratica l'ascesi, in senso figurato, persona di estrema magrezza.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Somatico. Somatico. Dal greco somatikos, da soma, corpo, voce di origine indoeuropea. Significato: in biologia, che riguarda il soma, cioè il corpo; in psicologia, che riguarda il corpo umano.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Candelora. Candelora. Dal latino festum candelarum, cioè festa delle candele. Significato: festa della purificazione della Madonna, in cui si benedicono le candele e che ricorre in febbraio.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Beamac. Nel blu.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Diego Mancino. Era solo ieri.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita. Io sono un ragazzo, chiamo dalla Sicilia e vorrei rispondere ad una signora che in maniera molto ignorante dava la colpa agli stupri e alla violenza sulle donne per l'abbigliamento che possono indossare le ragazze. Signora, ma lei si deve semplicemente vergognare, si deve guardare allo specchio e deve capire cosa ha detto. La colpa va attribuita agli uomini e io parlo da uomo.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 17 e 59 minuti.
1: Tony Canto, casa.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, dove vivevano, un fermaglio per capelli che dovrebbe appartenere alla più piccola, rafforzate le ricerche in tutta la zona. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo Vasile Frumusace, il vigilante romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, accolta la richiesta dei PM. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 la competitività e le sfide economiche globali, ma anche Ucraina e Medio Oriente. Stamani sempre a Bruxelles riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ha affermato il segretario generale Rutte. Pallavolo, prosegue la marcia dell'Italia verso le finali della Nations League femminile. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo il successo d'esordio sulla Repubblica Ceca, le azzurre hanno superato anche la Serbia per 3-7-2, prossima avversaria sabato gli Stati Uniti. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Little

0: 00 30 34 64.
1: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
2: Ho un segreto. Ognuno ne ha sempre uno dentro. Ognuno lo ha scelto e lo ha spento. Ognuno.

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado,

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, Miriangela da Taranto. Vorrei spendere due parole per quanto riguarda l'industria alimentare. Non mi sembra giusto che giochino con la salute dei consumatori per guadagnare di più. Ad esempio, per quanto riguarda gli esaltatori di sapidità. Uno come il glutammato monosodico, gli inosinati, i nitriti e i solfiti sono veramente tossici e fanno male. Niente, vorrei ringraziare tutti per questa opportunità e un grandissimo saluto a Radio Margherita. Ciao!
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Giorgia Malerba, Lunatica.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 18 e 24 minuti.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: I dottori hanno fatto tutto quello che hanno potuto, ma nonostante questo sono ancora vivo.
1: L'angolo del sorriso.
2: Sono sempre stato molto precoce. Una volta ho terminato un puzzle in meno di 4 giorni e pensare che sulla scatola c'era scritto dai 2 ai 5 anni.
1: L'angolo del sorriso.
2: Spaccio fuori dalle scuole perché dentro c'è un ambiente che non mi piace.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Elisa, dillo solo al buio.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Massimo da Torino. Io chiamo per parlare di bullismo. Si dà tanto colpa ai ragazzini che sono bulli, che vanno bullizzando a scuola i loro propri compagni. Però volevo dire ai italiani, a tutti gli italiani, che il bullismo parte dai genitori. È quello che sto subendo io in questi ultimi 5 anni.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: città Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Silvia Mezzanotte. Aspetta un attimo.

0: Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 18 e 56 minuti.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Riccardo Cocciante, ho 20 anni con te.
2: Ho 20 anni con te. Con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Margherita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Marino da Cagliari e io vi seguo assiduamente e questa è una trasmissione, un'argomentazione che mi piace moltissimo. Sono un commerciante che io mi divido fra Cagliari e Quarto, dove io ho le mie attività. Dove prima ne avevo 6, mi sono ridotto a 2,5 perché una è mezza aperta e mezzo chiusa. E ne ho 2 dove faccio fatica ogni giorno a fare la giornata. Cosa voglio dire? Mi riferisco anche a quelli che hanno già parlato. Se io ti chiedo 50 euro più IVA, cosa vuol dire? Non è che i 50 euro che tu stai pagando, mi stai pagando 50 euro e io rubo l'IVA. L'IVA è un'imposta indiretta, cioè vuol dire sono soldi che vanno allo Stato, per cui tu a me non mi stai dando niente. Se io ti li vado a chiedere, perché il mio guadagno è basato su 50 e tu i 50 non vai a vedere se io sto guadagnando o pago l'IVA, a te ti interessa solo il prezzo e io in qualità di venditore devo vendere perché mi sono fatto i miei costi minimi, ok, per poter sopravvivere di quello che devo guadagnare. L'IVA che ti chiedo sul prodotto è semplicemente quello che lo Stato ti estorce, chiamiamolo come vogliamo, più le tasse che vado a pagare sulle 50 euro. Cioè, perché facciamo questa confusione? Non facciamo vedere alla gente che comunque sia il problema è inverso, non è il nostro del commerciante che è il ladro, ma è dello Stato che abbiamo una tassazione troppo alta. Fra l'IVA del 22% e il 40% di tasse andiamo a finire al 60%. Perché non si parla di questo? Vi ringrazio, scusatemi per lo sfogo, Marino da Cagliari.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Lucio Battisti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Lucio Battisti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Ancora tu. Emozioni.
3: Mi ritorni in mente.
2: Johnny Dorelli. E penso a te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 19 e 31 minuti.
1: La famiglia

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: In questi giorni si è parlato tanto degli accordi di pace possibili, quello in pratica già sottoscritto sotto forma di memorandum d'intesa tra Trump e Pezeshkian, che pone fine, almeno provvisoriamente, alla guerra di Hormuz. E si parla anche di trattative possibili per quanto riguarda l'altra guerra, quella d'Ucraina, in cui anche Kiev adesso può contrattaccare con la produzione massiccia di droni e l'effetto devastante in territorio russo. C'è quindi la possibilità di sforzi di pace, perché la situazione anche lì si è riequilibrata e tutte e due hanno interesse almeno a una tregua lunga, così come ovviamente la si auspica per il Medio Oriente. Ma la questione è una: se non ci sarà più la guerra, ci sarà la deterrenza, ci saranno forze di interposizione, forze di sminamento nello stretto di Hormuz, forze che dovranno ad esempio ripristinare la situazione anche dal punto di vista dei rischi, dei pericoli per gli ordigni che non sono esplosi nelle varie zone di guerra. E c'è anche la necessità di creare i presupposti per cui altre guerre non ci siano. Tutto questo vuol dire spese di difesa. E su questo, come sappiamo, le opinioni pubbliche ovviamente sono molto meno disponibili rispetto ai governi, che hanno nei loro bilanci comunque già degli stanziamenti per questo settore, ma stanziamenti che si devono fare forzatamente più ampi, proprio perché sulla difesa si costruisce il futuro della pace, soprattutto ora che sappiamo con certezza che gli Stati Uniti non ci saranno sempre, come è successo negli ultimi 80 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, a sostegno, a difesa, ad aiuto, a tutela dell'Europa. È il dibattito dei dibattiti, insieme a quello sull'immigrazione, ed è su questo che le forze politiche dovrebbero misurarsi, senza petizioni di principio che servono fino a un certo punto. Siamo tutti pacifisti e siamo tutti per l'accoglienza, poi però sappiamo che ci sono gli altri due problemi: cosa fare quando l'accoglienza diventa qualcosa di rischioso, cosa fare quando qualcuno ti attacca invece militarmente e non hai difesa. Questi temi non vengono trattati perché le forze politiche semplicemente hanno paura di dire all'elettorato le cose come stanno, di spiegare come bisogna fare, come sarebbe dal loro punto di vista giusto fare. Ecco, sin quando non c'è questa maturità, noi daremo le notizie, la politica commenterà, ma poi rischiamo grosso.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Donatella Rettore. Donatella.

0: indossare cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
2: Filippo Zeta, domani non ci sei.

0: Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: verso il paradiso.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 19 e 58 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Bentrovati, si accende una speranza per le due sorelle scomparse in Abruzzo. Ritrovato un fermaglio per capelli. Barbara Salandri.
4: Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle scomparse a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia dove vivevano Sara e Alisia un fermaglio per capelli rosso che apparterrebbe alla più piccola. Intensificate le ricerche in tutta la zona. Indagini anche sulle schede di due telefoni che le ragazze hanno portato con sé, uno dei quali intestato al compagno della mamma.
3: A Bruxelles si apre il Consiglio europeo. In cima all'agenda i dossier Ucraina e Medio Oriente dopo la firma del memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran. Sul tavolo dei 27 anche il bilancio pluriennale dell'Unione. Da Pavese a Brancati a Calabresi, con la prova d'italiano questa mattina hanno preso il via gli esami di maturità. Sui banchi oltre 500.000 di studenti, domani la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Aperto alle 18 da Repubblica Ceca Sudafrica il secondo turno della fase a gironi dei mondiali di calcio, forse nella notte il primo verdetto Messico-Corea del Sud, chi vince stacca il pass per i sedicesimi. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Orietta Berti. Incompatibili ma indivisibili.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Enghi. Mille mila missili.
3: Faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo, così

0: ora riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Ciao Radio Margherita, volevo rispondere a quella signora che diceva sul Colosseo che il Colosseo andrebbe abbattuto poiché ci sono morti dentro 700.000 persone nel corso della sua storia. Ebbene, cara signora, il Colosseo, oltre a essere un monumento di grandissima importanza perché ci ricorda la vita dei nostri antenati, delle persone che sono vissute all'epoca romana e anche successivamente, ma soprattutto è un segno della memoria, anche della memoria della nostra evoluzione. Noi oggi siamo così e non uccidiamo più le persone negli anfiteatri solo grazie al fatto che ci sono state persone che lo hanno fatto in tempi antichi. Signora mia, la storia è una delle cose più importanti del mondo.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Mina, ti meriti l'inferno.
4: Non mi

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 20:23.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Benvenuta Anna Maria, dal Ronco 3 Firenze. Il proverbio è questo: finché si ha denti in bocca, non si sa quel che ti tocca.
4: Mi chiamo Pierluigi Murciano e chiamo da Otranto. Il mio proverbio è questo: cavaggio focoso all'anchianata testetto. Significa che praticamente tutte le persone molto nervose e neurili poi si fermano davanti alla più banale difficoltà.
5: Il mio proverbio è, innanzitutto sono di Baraggiano, ho chiamato pure ieri, provincia di Potenza. Mi chiamo Pantaleo Maria Carmela e però abitiamo a Firenze. Il mio proverbio è questo: schist e venist, sembono giac purtast, e che vorreste portare rabbia che non aveste. Traduco in italiano: andassi e tornasti, sempre una giacca porti, rispose, che vorrei portare rabbia che non ne ho.
6: Quale pena di carne di raggio, i soldi si mangiano i cani, in dialetto, chi ha pena delle carni degli altri, le sue se li mangiano i cani. Fare bene serve a poco quando non si ha un cuore nobile per ricambiare.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Giorgia Malerba, 5 minuti. 7.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve amici di Radio Margherita, sono Giuseppe da Torino. Volevo solo dire che io ho fatto un mio gruppetto con i miei amici, ma in Italia non si riesce a vivere di musica. Noi facciamo delle robe nostre, non troviamo qualcuno che ci produca. Dateci una mano.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita.
1: Ultimo. Alba.
2: Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

pubblicità, Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: Enrico Nigiotti, buonanotte.
1: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri, con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 20:55.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 114. La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Ricky Gianco.

0: sono Edisa Perra, chiamo da Palermo. Volevo dirvi che vi amo tutti e che amo la mia radio preferita, che è Radio Margherita. Ciao.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, anche a Palermo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Little Tony.

0: Un giorno insieme con Little Tony. Torna fra un'ora.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: fragrance, qui ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Marcello e chiamo da Palermo. Voglio soltanto dire come in questi ultimi tempi l'incattivimento delle persone abbia raggiunto livelli inimmaginabili fino ad anni fa. La cattiveria delle persone, vuoi estranei, vuoi parenti e soprattutto quelli stretti, purtroppo è un fenomeno preoccupante. Io domando allora a queste persone, ma la sera quando andate a letto come fate a appoggiare la testa sul cuscino e dormire sonni tranquilli? Che Dio vi aiuti e vi possa illuminare e fare cambiare percorso. Grazie Radio Margherita.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Aiello,

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 21 e 27 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Nico e Gabbiani. Parole.

Bruno Martino, nato a Roma l'11 novembre 1925, è stato un cantante, compositore e pianista italiano, famoso tra gli anni 50 e i primi 60, soprannominato il Principe dei Nights per il suo stile confidenziale di cantare. Debutta come pianista jazz nel 1940, nel 1944 entra in Rai come pianista dell'orchestra. Negli anni seguenti Bruno Martino ottiene grande successo all'estero, principalmente nel nord Europa, sperimentando un genere originale, un mix di jazz, canzoni napoletane e sue composizioni. Moltissimi jazzisti di tutto il mondo hanno interpretato Estate, brano portato alla visibilità internazionale dal cantante chitarrista brasiliano João Gilberto, che lo scoprì durante una tournée italiana. Partecipò un'unica volta al Festival di Sanremo nel 1961. Il suo repertorio è stato inoltre interpretato da Fred Bongusto, Peppino Di Capri e Franco Califano. Bruno Martino muore a Roma il 12 giugno 2000 all'età di 74 anni. Tra i brani più suggestivi di Bruno Martino ricordiamo Volerti bene, Cos'hai trovato in lui e La chiamano estate, Raccontami di te.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Bruno Martino.
0: Radio Margherita, per la memoria. Paolo Belli, bellissima.

0: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Paolo Conte, Azzurro.
3: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, sei fantastica. Desideravo porre un quesito. Per quale motivo si continua... da Caserta. Per quale motivo si continua a somministrare la chemioterapia ad ammalati di tumori particolari tipo pancreas, polmone, quando poi l'ammalato dopo pochi mesi se ne va via, muore tra le più indicibili sofferenze? E quanto costa un ciclo di chemioterapia? Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Lucio Battisti, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi...
3: Dove va?

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì con tempo stabile, soleggiato sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano in ulteriore espansione verso il continente. Dunque le temperature aumenteranno ulteriormente con massime fino a 35-36 gradi sulle pianure del nord, anche in Toscana, zone interne, mentre saranno più contenute al sud, sul versante adriatico, dove si starà intorno ai 30 gradi, quindi neanche nei prossimi giorni il caldo sarà meno intenso sulle regioni meridionali. Da segnalare qualche annuvolamento al pomeriggio lungo i rilievi che darà luogo a dei temporali di calore, soprattutto su Alpi e in locale sconfinamento anche alle zone prealpine verso sera. Non cambia lo scenario meteorologico anche nel corso del weekend, con l'anticiclone destinato a dominare la scena per diversi giorni. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 21 e 58 minuti. Giuli e Biagio Antonacci. L'ultima canzone.
3: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, si accende una speranza per le due sorelle scomparse in Abruzzo, ritrovato un fermaglio per capelli. Barbara Salandri.
2: Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle scomparse a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia dove vivevano Sara e Alisia, un fermaglio per capelli rosso che apparterrebbe alla più piccola. Intensificate le ricerche in tutta la zona. Indagini anche sulle schede di due telefoni che le ragazze hanno portato con sé, uno dei quali intestato al compagno della mamma.
1: A Bruxelles si apre il Consiglio europeo, in cima all'agenda i dossier Ucraina e Medio Oriente dopo la firma del memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran. Sul tavolo dei 27 anche il bilancio pluriennale dell'Unione. Da Pavese a Brancati a Calabresi, con la prova d'italiano questa mattina hanno preso il via gli esami di maturità. Sui banchi oltre 500.000 di studenti, domani la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Aperto alle 18 da Repubblica Ceca Sudafrica, il secondo turno della fase a gironi dei mondiali di calcio, forse nella notte il primo verdetto, Messico-Corea del Sud, chi vince stacca il pass per i sedicesimi. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Little Tony.

0: quella donna somiglia a te. Una vecchia mi ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia mi ha fatto le carte.
1: Un giorno insieme con Little Tony. Torna fra un'ora.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Elodie, un'altra vita.
2: Ci vorrebbe un'altra vita per fermarci ad un secondo di distanza da un errore, un'altra vita per capire

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Laura, chiamo da Catania. Volevo solo dire che per quanto riguarda la salute di tutti noi, nessuno considera mai il problema purtroppo che abbiamo molti, che è quello dei denti o comunque il problema dentale, dove praticamente molta gente è costretta a fare dei mutui per poter avere dei denti che sono vitali per potersi alimentare. Ritengo che sia assurdo che non ci siano dottori o medici dentisti che mettano dei denti o gratuitamente o comunque con degli sconti o dei ticket. Praticamente chi non ha la possibilità non ha assolutamente modo di potersi dare una mano, di potersi mettere questi benedetti denti. Volevo solo dire questo, grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Sergio Caputo, Sabato Italiano.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Sono le ore 22 e 24 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 22 giugno, tonno all'olio d'oliva Sisa 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Thomas Bucciarelli. Ma, ma, ma.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Gilbert Keith Chesterton? Il delinquente più pericoloso è il delinquente che conosce bene la legge. Sa cosa diceva Carl Cruz? Anche la vita familiare è un'interferenza nella vita privata. Sa cosa cantava Fabrizio De André? Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Clara, prima donna.

0: pubblicità, Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Roberto Vecchioni, la mia stanza.

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto. So che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testa o croce.

0: se non basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Mi chiamo Alberto, chiamo da Napoli. Sono un infermiere del centro grandi ossionati dell'ospedale Cardarelli. Faccio un appello a tutti, non utilizzate l'alcol per accendere la brace, è pericolosissimo. Facciamo molti ricoveri a causa di questa cattiva abitudine.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 22 e 52 minuti.
1: Francesco Gabbani. Volevamo solo essere felici.

Sono Daniel da Catania. Ascolto Radio Margherita perché mia moglie si chiama Margherita e le voglio bene più della mia vita. E poi fate delle canzoni fantastiche. Complimenti. Radio

0: amico. I cattivi consigli.
1: Non sei a casa, ora non sei più là.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Patti Pravo. Opera.

0: se fuggi scattare una foto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 23 e 24 minuti.
2: La famiglia dei supermercati.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: In questi giorni si è parlato tanto degli accordi di pace possibili, quello in pratica già sottoscritto sotto forma di memorandum d'intesa tra Trump e Pezeshkian, che pone fine, almeno provvisoriamente, alla guerra di Hormuz. E si parla anche di trattative possibili per quanto riguarda l'altra guerra, quella d'Ucraina, in cui anche Kiev adesso può contrattaccare con la produzione massiccia di droni e l'effetto devastante in territorio russo. C'è quindi la possibilità di sforzi di pace, perché la situazione anche lì si è riequilibrata e tutte e due hanno interesse almeno a una tregua lunga, così come ovviamente la si auspica per il Medio Oriente. Ma la questione è una: se non ci sarà più la guerra, ci sarà la deterrenza, ci saranno forze di interposizione, forze di sminamento nello stretto di Hormuz, forze che dovranno ad esempio ripristinare la situazione anche dal punto di vista dei rischi, dei pericoli per gli ordigni che non sono esplosi nelle varie zone di guerra. E c'è anche la necessità di creare i presupposti per cui altre guerre non ci siano. Tutto questo vuol dire spese di difesa. E su questo, come sappiamo, le opinioni pubbliche ovviamente sono molto meno disponibili rispetto ai governi, che hanno nei loro bilanci comunque già degli stanziamenti per questo settore, ma stanziamenti che si devono fare forzatamente più ampi, proprio perché sulla difesa si costruisce il futuro della pace, soprattutto ora che sappiamo con certezza che gli Stati Uniti non ci saranno sempre, come è successo negli ultimi 80 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, a sostegno, a difesa, ad aiuto, a tutela dell'Europa. È il dibattito dei dibattiti, insieme a quello sull'immigrazione, ed è su questo che le forze politiche dovrebbero misurarsi, senza petizioni di principio che servono fino a un certo punto. Siamo tutti pacifisti e siamo tutti per l'accoglienza, poi però sappiamo che ci sono gli altri due problemi: cosa fare quando l'accoglienza diventa qualcosa di rischioso, cosa fare quando qualcuno ti attacca invece militarmente e non hai difesa. Questi temi non vengono trattati perché le forze politiche semplicemente hanno paura di dire all'elettorato le cose come stanno, di spiegare come bisogna fare, come sarebbe dal loro punto di vista giusto fare. Ecco, sin quando non c'è questa maturità, noi daremo le notizie, la politica commenterà, ma poi rischiamo grosso.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Radio Margherita.
0: Radio Margherita.
3: La tua radio

0: Diventa donatore di organi, tessuti e cellule. Donare è una scelta naturale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Guard. Dimmi che mi vuoi.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Marco da Milano, volevo dire una frase di Oscar Wilde: i matrimoni si salvano grazie alle donne che non avete sposato.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. È mezzanotte, è un minuto.

Un giorno insieme con Mal. Torna fra un'ora.

0: è Radio Margherita Musica Italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Irene Grandi.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Irene Grandi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Alle porte del sogno, Bruci la città, Finalmente io, I passi dell'amore, La cometa di Halley e La finestra.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Fabio Concato.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.
3: Roberto Carlos, canzone per te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. È mezzanotte e 31 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
2: Francesco Renga,

0: di me.
1: Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. L'avversità restituisce agli uomini tutte le virtù che la prosperità toglie loro.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Monica, chiamo da Palermo. Vi voglio parlare di una frase che ho letto molto bella, che dice: se io ho una mela e tu una mela e ce la scambiamo, alla fine noi due avremo una mela ciascuno. Ma se io ho un'idea e tu ne hai un'altra, avremo due idee. Grazie, a presto.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 19 giugno. È mezzanotte e 51 minuti.

0: sono Giovanni da Messina. Volevo dirti solo, Radio Margherita, sei la quintessenza della vita. Ciao a tutti.
1: Radio Margherita, la quintessenza della vita, anche a Messina.
2: Un giorno insieme.
1: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi, un giorno insieme con Mal.

0: Un giorno insieme con Mal. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, musica italiana. La scelta migliore.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
2: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa a pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce.

diventa sempre più grande nella notte che sta per finire. È la nave che fa ritorno per portarci a

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Buongiorno, sono Gennaro da Napoli. Volevo dare un annuncio a tutti gli amici in ascolto, ovvero vai giù, non correte con le macchine, perché la vita è solo una e correndo si può morire.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: La chenetosi, ovvero il senso di nausea che si prova sui mezzi di trasporto, è un disturbo piuttosto comune, soprattutto tra le donne e i bambini. Per combattere questo fastidio, portate con voi durante il viaggio del prezzemolo fresco. Annusandolo vi darà una rapida sensazione di sollievo.
0: I consigli della nonna.
2: Oggi, per il pranzo dell'Epifania, avete deciso di friggere? Per risolvere il problema del cattivo odore, mettete nell'olio bollente, prima di cuocere gli altri cibi, un pezzo di mela con la buccia. Eviterà odori fastidiosi e produrrà al loro posto un gradevole profumo.
0: I consigli della nonna.
2: Con il freddo, i guanti sono un indumento quanto mai necessario. Quando però qualcuno ci tende la mano per salutarci, il bon ton richiede che venga tolto il guanto destro. Se però veniamo presi di sorpresa, è preferibile mantenere il guanto piuttosto che affrettarci a toglierlo in modo rapido e goffo.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: Musica italiana in tutta Italia.
6: Lady Nemesis, il filo rosso mi ha sfiorata.

0: Ogni animale ha il diritto di vivere libero. Uccidere per divertimento non è uno sport, è crudeltà.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Profeti, la tua voce.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Carla, chiamo da Genova e volevo consigliare a tutti di leggere, perché la lettura arricchisce l'animo e la vita. Ciao.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Bungaro, cacciatori di orizzonti.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 19 giugno, è l'una e 51 minuti. Radio

0: più bella musica leggera italiana.
1: Ascanio, dimmi quando tu verrai.
2: Come fa, maestro?
3: Dimmi quando tu verrai.
2: Ok, favore mix.
3: Dimmi quando, quando, quando.
2: Ascanio!